Del Monet, Frank Lovic Abugno, Nyakamo Banto, Asio Simpe, Onime Juma Del Molo.